0: presa, per carta partite.
1: Un momento e ti lascio.
0: Oh, non ho nulla.
1: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
0: Signor Seo Sassi.
1: Parla,

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: casa e casa veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Uccelli cerca

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro a un paggio
1: a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh Maria un'impostura è questa
0: con il nuovo voi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi in confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli è una bestia
1: scelgerò e perché andate voi tra i menzogli sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri ovendo a quel che tutti dicono

0: viva,
1: viva.
0: Alla mia gloria di viva di diritti, viva,
1: viva.
0: Tacete!

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia,

0: datemi i vostri fiori. Come ora sei, Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno?
1: Al natural!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale!
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente! Che razza di domande!
1: Via, non li far più botti, ei non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Che rubino!
1: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
0: E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: questo quel biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potresti star meglio e

bell'uovo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Provenzo!
0: Voi la condiscendenza di venirne dovrete, ma rana, ecco mi braccio.

0: capire, amor che in cielo manda discretamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Idotta!
1: Ah?

0: necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Che sapore!